0: The best rock hits are playing only at Alternative Nation. Alternative Nation, every Tuesday only on Play Radio.
1: Ciao, sono Lucio Corsi.
2: Lucio Corsi, volevo essere un duro.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo.